0: Io non amo il caffè, non mi piace il caffè.
1: Amor 95.3, solo música romántica.